0: 沙土，贝拉早，贝拉早。Mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore.
1: Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao partigiano, portami via. E mi sento di morire. Se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella.